0: I am Lord of all vaginas.
1: Sì, West Coyante Gopal, lo chiedo di oltre a qui.